detto in la messa, Dio non sa dato come. Ai fratelli essa, in muccia salute.